felicità che conta, non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con queste parole di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione.